0: hart van je radio. Stem af en zet hem klem.
1: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.